0: Chino checha na chimburi cha nyamuhanga ono yuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okubyalia checha na chimburi.
1: Mwami sindole lo kinkiro mamutima waje uliwe uweche umane runganti lama.